Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingevo le mani una faccia di blu.